0: Rembang FM, pasti di hati.
1: Radio pilihan anda, Rembang FM, pasti di hati. Hati kita nih, Rembang FM, pasti di hati.